0: Mogena tra cartuli. Ciarte, ciuene buri.
1: Cartuli retro. Ciuene burse.